0: grande o di molto grande o mollo.
1: Good. I like the way that sounds there, Brigham.